0: Svegliarmi.
1: Ariete Castelli di Lenzuola, sono le 16:36 su Radio Z e non vediamo l'ora che torni Ariete con nuova musica, perché è un po' che non fa uscire qualcosa, ma io la sento nell'aria. Pubblicità e torniamo.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a €19,99 e da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
11: Senza conservanti. Naturale.
10: Qualcosa di sfizioso.
11: E originale.
10: E un tocco esotico.
11: Ma autentico.
12: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
13: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le 16.41 su Radio Z con Carolina Russi e Pettinelli in diretta dal TH Resort, questo luogo incantevole in Calabria dove siamo tutti quanti insieme. C'è un'isola di fronte di cui vi parlavo prima, si chiama l'isola di Dino, e non sono più sola perché mi sono venuti a trovare dei giovani ascoltatori che non è neanche generazione Z, qui siamo proprio nella generazione del futuro, e ho chiesto a questa bambina deliziosa pugliese che mi è venuta a trovare, tu cosa ascolti tu? La risposta è stata Anna. Anna le conquista tutte. Ecco, Anna ha avuto per un breve periodo un fidanzato che stiamo per ascoltare adesso, si chiama Artify, e il suo nuovo singolo invece Swag Music su Radio Z Generazione.

E ci sarà anche lui, Arti 5, Radio Z Future It's Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo live, perché poi in realtà è uno che, come dicono le persone molto più giovani di me, sul palco spacca. Sono le 16.44, io sono Carolina Russi Pettinelli, questa è Radio Z, e la prossima voce è una delle migliori che esistano al mondo, è quella di Ariana Grande e la sua nuova Petal.

Fabri Fibra Fenomeno, sono le 16.51 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, due e tanti giovani che ho fermato qui al TH Resort. Voi direte perché sono comparsi loro in radiovisione, ve lo spiego subito. Perché quando si parla di fenomeni, io qui alla mia destra, alla vostra sinistra, ho un fenomeno della radiofonia e alla sinistra, qui proprio alla mia sinistra, c'è un fenomeno della palestra. Avete presente il gym guy del resort? È proprio lui, quello che tira su, ha tirato su anche me. Voi che tipi di fenomeni siete? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Con questo caldo io vorrei essere solo un fenomeno dell'aria condizionata. Vi state avvicinando troppo, non mi toccate, mi sento un po' infastidita. Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Z, Generazione Futuro. Salutate la radiovisione, forza, non siate appunto.

Samurai J Flamenco Paranoia, sono le 16.54 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È già arrivato Simone Palmieri, l'avete visto in radiovisione, perché non ce la fa, dice: quello, il collettivo Z è mio, non me lo devi toccare, adesso diventerà tutto tuo appena finisce questa esterna al TH Resort, non ti preoccupare, non te lo vuole toccare nessuno. Asti, perché lui c'ha gli artisti, lui fa le interviste, vabbè, dobbiamo ascoltarlo tutti quanti. Somber, la nuova, si chiama My Body Isn't Ready.

0: Somber My Body Isn't Ready. Sono le 16.58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È finito il collettivo Z, arriva quello lì, perché non posso dire quei due lì in questo caso. Si chiama Simone Palmieri, si rispecchia molto nella figura cantautorale di Somber. Proprio lui vorrebbe utilizzare le sue stesse parole, vorrebbe anche lo suo stesso successo discografico, e invece purtroppo niente. Diciamo che lui è più vicino allo stile nella scrittura di Sara Toscano, se dovessi fare un paragone artistico. Ormai deliro, ci vediamo domani alla stessa ora alle 15, ciao!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento.

0: Sono le 5.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Generazione Z.
0: Ci siamo, buon pomeriggio, le 17 in punto, come state? Spero tutto bene. Buon martedì 11 agosto 2026, noi siamo sempre qui al TH Resort a Praia Mare perché siamo la vostra estate. No, forse così è troppo ego riferito. Meglio, vi accompagniamo nella vostra estate, sì, forse così suona un filo, sì, suona un filo meno egocentrico. Buon pomeriggio comunque, io sono Simone Palmieri, vi accompagno per le prossime due ore fino alle 19 e ci siete voi per davvero con la vostra di estate, con i vostri racconti, come avete fatto ieri, come state facendo insomma in questo mese splendido dove siamo divisi tra Praia Mare e anche Lipari. Mi riferisco proprio alla grande famiglia di RTL 102.5, la Generazione Z, appunto, per le prossime due ore con me, con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ricordandovi che ci seguite anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Iniziamo però la puntata con il sapore autentico di Humus Noa Ceci Erbe, preparato con ceci e un mix di erbe aromatiche, senza glutine, senza OGM, senza conservanti, ed è di una bontà unica, ve lo dico, è il mio preferito, lo mangio con tutto, anche se il più delle volte direttamente dalla confezione non riesco a resistere. E voi che aspettate allora? Provatelo subito, mi raccomando, Humus Noa fatto con amore. Ci siamo anche in radiovisione comunque, sempre al 266 del digitale o al 735 di Sky. Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, la testa gira.

Ascoltiamo fino alla fine il beat, perché è stato un successo mondiale di qualche anno fa e loro l'hanno ripreso ed è venuta anche molto bene. Ci riferiamo a Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira, e se qualcuno se lo stesse chiedendo, ci sarà anche Fred De Palma a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Salutiamo anche i piccoli che ci stanno salutando al di là del vetro, visto che siamo in diretta proprio dal TH Resort qui a Praia Mare. Ci sono un sacco di ascoltatori anche che hanno circa 10, 11, 12 anni e ci fa molto piacere che la radio avvicini queste generazioni. Settembre su Z.

Franco 126 e Lea Occhi Ingenui alle 17.12 su Radio Z, nella generazione Z, tra l'altro stavo per dire nel collettivo, ma più che altro perché Franco 126 e Lea ci sono venuti a trovare spesso in quest'ultimo anno, e Lea che è una bellissima scoperta e che abbiamo visto anche nel talent Nuova Scena 3 che trovate su Netflix, e che ha visto vincitori due ragazzi molto giovani della Calabria, tra l'altro, che magari ci vengono anche a trovare, sarebbe bello, e che abbiamo intervistato, sono molto promettenti e amatissimi da Guè, e quando, voglio dire, hai la benedizione di Guè, le cose ti andranno bene, si spera, ma credo proprio di sì.

Protagonista di quest'estate insieme a Merck & Cremont, i Colors, ma soprattutto Ray, Serena Brancale alle 17.15, ritrovata su Radio Z nella Generazione Z, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e con la vostra estate. Serena Brancale, ho detto protagonista di quest'estate più che altro perché poi è uscito anche un singolo ancora prima di questo con Merck & Cremont dal titolo Al mio paese insieme a Delia e Levante. E c'è un bellissimo sketch tra Serena Brancale e il suo fidanzato dove Serena continua a cantare al suo fidanzato in ogni posto della casa Al mio paese, e il fidanzato vorrebbe lasciarla in due secondi. Ecco, questo è il video, non la realtà.

0: Non vediamo l'ora di vederlo live per la prima volta a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e stiamo parlando di Tony Pitoni, qui con Ossa Grosse, e non aggiungo altro, su Radio Z.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 17:20, ci siamo, la generazione Z, la generazione futuro, e quindi anche Radio Z, con me Simone Palmieri alle 17:20, ma soprattutto con voi e con i vostri messaggi, con la vostra estate. Siete partiti oppure siete già tornati? Perché leggevo che tanti hanno già ripreso a lavorare, perché ormai ci dividiamo così: o le vacanze alla fine di luglio, oppure tanti che partono in vacanza verso la fine di agosto. Insomma, noi ci siamo al 335 30 10 25 e vi ascoltiamo e vi leggiamo volentieri.

Moving to the Sun alle 17.23 su Radio Z nella vostra generazione Z, e ci piace tanto anche lui che ha vinto Amici non quest'anno, l'anno scorso, e che sta facendo un bellissimo percorso. E questa collaborazione anche inaspettata, ma è venuta davvero bene. Stiamo parlando di Trigno insieme a Ermal Meta, Irrecuperabile su Radio Z.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Regello per chi viaggia in direzione di Roma, con tempi di percorrenza del tratto di circa 20 minuti, mentre tra Valdarno e Arezzo c'è un chilometro di coda a causa di un incidente appena accaduto in direzione di Roma. C'è poi un chilometro di coda in A14 Bologna-Taranto per un incidente avvenuto tra Termoli e Vasto Sud per chi va in direzione di Pescara. Infine c'è attesa di 1 ora e 45 minuti dal Piazzale Italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Vi ricordo poi che stanotte chiuderà alle 22 il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. La riapertura è prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

chissà se dimenticherete alle 7 quello che state facendo adesso. Dimenticarsi alle 7 di Elodie qua su Radio Z alle 23:37 minuti questo martedì 11 agosto. 335 30 10 25, un sacco di maniere fantasiose di darmi la buonanotte. Beh, mi fa molto piacere, mi dispiace non poter mandare in onda le immagini che mi inviate. Beh, potete inviare soprattutto i messaggi scritti, vi leggo e vi leggerò sempre, questa è la mia promessa per voi qua in Fattore Z. Ci ascoltiamo la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro Canto d'amore. Sì, sì, sì.

Le splendide voci di Angelina Mango e Marco Mengoni si fondono nella loro canto d'amore, la loro nuova qua su Radio Z, in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra terza ora insieme. Beh, ci sarà anche lei, Angelina Mango, a Radio Z, Future is Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi li avete presi i biglietti? 335 30 10 25. Andrete? Super Estrella, Aitana su Z.

Inuyasha di Mahmood qua su Radio Z durante la puntata del Fattore Z che sta giungendo a conclusione. Pochissimi minuti, diciamo una decina di minuti ancora insieme. Alle 23:47 io mi dileguerò a mezzanotte. Chi? Angelica Elli, la sottoscritta, che vi tiene ancora appunto compagnia al 335 30 10 25. Ci scrive Paolo dalla Calabria, proprio dove siamo noi al TH Resort Praia a Mare. Infatti spesso vi vedo che ci salutate dalla vetrina, bambini, famiglie, tutti insieme. È bello la radio anche quando la diretta è così collettiva. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, indovinate, anche lui sarà a Radio Z Future is Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

prenderà Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Anche lui sarà a Radio Z Futures Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi continuiamo ad ascoltare i nostri artisti qua in rotazione nella puntata di Fattore Z 23:51. Tra poco ci salutiamo, ma non prima di ascoltare Praci, Broken World su Z.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

consentitemi il gioco di parole, l'ultimo brano di Ultimo con Niente chiude il nostro programma di Fattore Z alle 23:58 minuti. Purtroppo, o per fortuna, ripeto, dipende dai punti di vista, come piace dirlo a me, io vi devo lasciare perché sono Cenerentola in questo momento, il dovere mi chiama, purtroppo devo andare via. Beh, comunque io non vi lascio in cattive mani perché vi lascio completamente nella rotazione di Radio Z e torno domani. Tanta musica ancora. Ciao, a domani.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.